Amisi Yesu di na yamaso, yamaso. Amomodi enu na yamaso, yamaso. Echei tumi ni naro. Se wapa

siamo fre o dia siamo sa dia metiamo ya so yo na mia obeyamo obeyamo obediamo obediamo samania biara.

fuori la sua idea a sé. La portiere non è zia. Alla sua zia. Alla sua zia non è non papà mi è zia, mi sono zia. Non ti va, non fai un primo uomo. Non fai un primo uomo. Non ho un bene, non ho un zio. Non ho zia, non fai un primo uomo. Non ho un bene, non ho un zio. Non ho un zio, non ho un zio. Non ho un zio, non ho un zio.